Io ho capito che un uomo senza amore è anche una donna senza amore. Esatto.